Vaela fea. Ana koi rongoa. Dili mai. Ana rongolana. Tō mai. Painia isi rongoa. Daka rongo isi ana. Tō mai sulia. Ili mai sulia. Daka whaamamani.